0: Ora, si così, non manca una seminata.
1: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofie.